Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: 6:55.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: Alto Milanese. Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Prosegue oggi a Evia nel G7, Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, Mosca nega ogni responsabilità, parlando di un patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Nordio affonda, il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il ministro. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro della giustizia strizzano l'occhio neofascisti di Vannacci. Forza Nuova arriva al 5,3%, raggiunge la Lega, secondo un ultimo sondaggio. Scure su 250 emendamenti alla legge elettorale, da oggi in discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, i 480 rimasti. Foto in chat di ignare passeggere con dite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura verso l'apertura di un fascicolo. Starmen rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice il Premier. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è prima per affidabilità tra le testate di informazione italiana, lo certifica il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito Sky TG24 e Sole 24 Ore al 64%. ANSA.it è secondo tra i siti di informazione per numero di navigatori settimanali, dietro Fanpage. Sport, debuttante al mondiale, Capoverde resiste in chioda la Spagna sullo 0-0, l'Egitto pareggia col Belgio per 1-1. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. In campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Stasera tocca alla Francia col Senegal ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: le 8 e 57 minuti.
1: Seconda giornata del G7, via in Francia, dove oggi i riflettori sono tutti puntati sulla crisi in Ucraina. Alla politica italiana infuria la polemica sulle parole del guardasigilli Carlo Nordio, la cronaca ci porta a Milano, all'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici, e poi una svolta drastica che arriva dal Regno Unito. Questo in solo qualche anticipazione, tra poco gli approfondimenti nel nostro nuovo appuntamento informativo. Restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio con voi c'è Francesco Vitale. Apriamo con la politica internazionale, seconda giornata del G7 ad Evian in Francia, dove oggi i riflettori sono tutti puntati sulla crisi in Ucraina. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la firma, attesa per venerdì a Ginevra, di un accordo sul nucleare con l'Iran. Subito dopo, ha precisato Trump, ci si concentrerà su Kiev. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. Intanto è scontro sul raid che ieri ha colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità e incolpa un missile contraereo Patriot ucraino che definisce scaduto. Sempre sul fronte medio orientale, il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, nonostante lo scetticismo della CIA sulle reali intenzioni di Teheran. Voltiamo pagine e veniamo alla politica italiana, dove in furia la polemica sulle parole del guardasigilli Carlo Nordio. Il ministro della giustizia ha bocciato la proposta di un pass antifascista avanzata dagli organizzatori del salone editoriale Più Libri Più Liberi. Forse non sanno, ha detto Nordio, che il testo più importante per la nostra giustizia, il codice penale, porta la firma di Benito Mussolini. Durissima la replica di PD e Verdi, secondo il ministro starebbe strizzando l'occhio ai neofascisti. In tutto, mentre l'ultimo sondaggio politico vede Forza Nuova salire al 5,3%, raggiungendo la Lega. Sempre alla Camera parte oggi l'esame della legge elettorale nella Commissione Affari Costituzionali. Sono 480 gli emendamenti rimasti dopo il taglio di 250 proposte. La cronaca bufera: Milano, sull'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici, è stata avviata un'indagine interna dopo la scoperta di una chat di gruppo tra autisti in cui venivano condivise foto di ignare passeggeri catturate anche dalle telecamere di sicurezza, accompagnate da commenti sessisti e offese. L'azienda promette la linea dura contro i responsabili, mentre anche la Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo d'inchiesta. Una svolta drastica arriva dal Regno Unito. Il premier Keir Starmer ha annunciato il divieto totale dei social media per i minori di 16 anni a partire dalla primavera del 2027. Le piattaforme creano dipendenza e rendono i giovani infelici, ha dichiarato Starmer. Il governo britannico sta valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno digitale per tutti i minorenni. L'informazione, sì, perché per il nono anno consecutivo l'ANSA si conferma l'agenzia di stampa più affidabile d'Italia, lo stabilisce il rapporto annuale dell'istituto Reuters, che assegna all'ANSA il 74% della fiducia dei cittadini. Al secondo posto, a pari merito al 64%, si posizionano Sky TG 24 e il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, con il mondiale di calcio, esordio con sorpresa a Los Angeles per l'Iran, che pareggia 2-2 contro la Nuova Zelanda davanti a 70.000 spettatori. Nelle altre sfide, clamoroso 0-0 della Spagna contro la debuttante Capoverde, mentre l'Uruguay non va oltre l'1-1 con l'Arabia Saudita. Stasera atteso il debutto della Francia contro il Senegal. Ed è tutto per il momento, noi ci risentiamo nella prossima edizione. Restate con noi e buona giornata.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 16 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Quirico e Santa Giulitta, ma si festeggia anche San Ceccardo. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.48. Passiamo alla storia, perché il 16 giugno ha visto compiersi imprese straordinarie. Nel 1963 la navicella sovietica Vostok 6 decolla verso il cosmo. A bordo c'è Valentina Tereskova, a soli 26 anni diventa la prima donna nello spazio, compiendo 48 orbite attorno alla Terra, un volo che l'ha resa una leggenda mondiale. Nel 1903 negli Stati Uniti Henry Ford fonda ufficialmente a Detroit la Ford Motor Company con un capitale di soli $28.000. Sarà l'inizio della motorizzazione di massa e della catena di montaggio che cambierà per sempre l'industria globale. Nel 1977 ci lasciava Werner von Braun, lo scienziato visionario che dopo aver progettato i razzi per la Germania guidò la NASA nella conquista della Luna con il mastodontico razzo Saturno V. Tanti auguri oggi a Stan Laurel, l'indimenticabile Stanlio del duo comico Stanlio Olio, con la sua mimica e il suo pianto finto ha fatto ridere intere generazioni. Auguri anche a Giacomo Agostini, vero e proprio mito del motociclismo italiano e mondiale, con i suoi 15 titoli iridati resta il pilota più titolato della storia del moto mondiale. Jordi Mollà, elettrico, eclettico, che mi scrivi, eclettico, attore, regista spagnolo, quindi è Moya, celebre sia in patria che a Hollywood per i suoi ruoli intensi. Un augurio allora a tutti voi di una buona giornata, splendida proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi. Continuate a restare con noi,
0: Almanacco del giorno.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Rese e Milano Nord. Proseguendo in questa direzione, file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Incolonnamenti poi sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione del capoluogo milanese. File a tratti sulle tre tangenziali di Milano. Incolonnamenti poi sull'Autosole a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro cancellabile.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Immaginate l'Antartide, un regno di silenzio assoluto e ghiaccio infinito. Ed ecco spuntare una cascata, ma non una cascata qualunque. Questa scorre di un rosso intenso, come se il ghiaccio stesse sanguinando. Sono le celebri cascate di sangue, che nascono dal ghiacciaio Taylor e si riversano nel lago Bonney nella valle di Taylor, nel cuore della Dry Valley di McMurdo. La sorprendente tinta rosso cremisi è dovuta a un fenomeno chimico, acqua salina ricca di ferro che risale da un lago subglaciale intrappolato a circa 400 metri di profondità. A contatto con l'ossigeno, il ferro si ossida, tingendo il ghiaccio di ruggine. Ma c'è di più. In quell'ambiente estremo, privo di luce e ossigeno, vivono microrganismi antichi, batteri che metabolizzano solfati e ferro per sopravvivere. Un ecosistema unico su questo pianeta. Le cascate di sangue non sono solo uno spettacolo visivo, ci offrono uno straordinario laboratorio naturale per capire come la vita può adattarsi anche nelle condizioni più proibitive e ci ispirano nelle ricerche di forme di vita su mondi lontani come Marte e le lune ghiacciate di Giove.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Sono le 9:59.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. G7, Meloni ritrova Trump, clima disteso dopo le polemiche. Accordo USA-Iran, la CIA avverte il presidente americano, dubbi su stop di Teheran al programma nucleare. Da screenshot sui social a denuncia ATM, come è nato il caso della chat sessista ticinese staff. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Non si vedevano dal summit di Sharm el Sheikh quando l'inquilino della Casa Bianca arrivò per siglare l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati nuovamente nella stessa stanza dopo le dure critiche rivolte dal presidente americano alla premier italiana, accusata di non avere abbastanza coraggio e di non fornire un sostegno adeguato nel conflitto con l'Iran. Il G7 di Evian rappresenta l'occasione per un ravvicinamento tra i due leader, riferiscono fonti diplomatiche. Sorrisi, qualche scambio di battute e un clima definito molto disteso. Così è stato descritto l'incontro andato in scena all'Hotel Royal di Evian. Ci spostiamo agli esteri. La CIA ha avvertito Donald Trump. L'intelligence degli Stati Uniti ha seri dubbi sulla reale volontà dell'Iran di fare concessioni concrete in relazione al proprio programma nucleare. Il tema è centrale per il presidente americano nel dialogo che ha portato Washington e Teheran alla firma, per ora solo digitale, dell'accordo per porre fine alla guerra. Il memorandum d'intesa sarà firmato a Ginevra. Per gli USA sarà presente il vicepresidente Vance. A quel punto si aprirà la fase successiva. In un periodo di 60 giorni, con proroghe possibili, le parti si confronteranno sul programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca: la chat ticinese Staff, in cui alcuni dipendenti ATM si scambiavano immagini di passeggere prese dal video delle telecamere a bordo di mezzi, esiste. A confermarlo non ci sarebbe, a quanto apprende la DN Kronos, solo la foto dello schermo del telefono di un autista fuori servizio, scattata sabato mattina su un tram della linea 15 da una passeggera. Quell'immagine, in cui oltre alle foto di donne si notano anche i commenti sessisti tra colleghi, è stata subito postata dalla ragazza e in breve condivisa da altri utenti sui social, finendo all'attenzione di ATM. L'azienda già sabato sera si è messa in contatto con la passeggera, suggerendole di presentare una formale segnalazione dell'accaduto. Economia: l'oro si conferma bene rifugio non solo in tempi di guerra ma anche di pace, e dovrebbe assestarsi su livelli alti anche con lo stop delle ostilità in Medio Oriente. Stesse previsioni per l'argento, il metallo rivelazione di questa fase economica, sospinto dalla domanda industriale, trarrebbe infatti anche maggiore vantaggio dalla distensione. Il punto chiave resta comunque la Federal Reserve, mercoledì alla prima riunione sotto il neo governatore Kevin Walsh. E chiudiamo con lo sport. L'Iran ha iniziato i suoi mondiali 2026 tra le proteste e le tensioni. La nazionale della Repubblica Islamica ha affrontato la Nuova Zelanda nella prima giornata del girone G, in una partita segnata da manifestazioni di dissenso verso il regime iraniano e dai fischi durante l'esecuzione dell'inno. Fuori dal Sophie Stadium di Los Angeles, città che raccoglie la più grande comunità iraniana degli Stati Uniti, un gruppo di manifestanti si è radunato per protestare contro il regime degli Ayatollah, intonando cori e sventolando la vecchia bandiera iraniana, quella utilizzata prima della rivoluzione islamica. Tra la folla anche cartelloni contro l'accordo firmato da Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra, che ha messo a rischio la partecipazione della nazionale al mondiale americano. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che tornavamo a casa da scuola con le mani piene di scolorina e il tubetto tutto rovesciato nello zaino.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, per lavori in collondamenti sul tratto urbano della A4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni verso Torino. Altre code dovute al traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano tra la Milano Med e Monza Sant'Alessandro e ancora fino a Sesto San Giovanni Sud. File poi in direzione opposta tra Monza e la Milano Lecco in direzione della Milano Med. Ricordiamo, partiti l'8 giugno i lavori di riqualificazione della linea metro M2 con un programma di manutenzione straordinaria del servizio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

semplicemente ovunque. Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: e 54 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. G7, Meloni ritrova Trump, clima disteso dopo le polemiche. Iran, Vance, dettagli accordo forse resi noti prima di venerdì. I media dagli Stati Uniti 300 miliardi per la ricostruzione. Trump parla di fake news. Il castello delle cerimonie chiude i battenti, lo stop agli eventi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Impossibile prenotare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Non si vedevano dal summit di Sharm el Sheikh, quando l'inquilino della Casa Bianca arrivò per siglare l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati nuovamente nella stessa stanza dopo le dure critiche rivolte dal presidente americano alla premier italiana, accusata di non avere abbastanza coraggio e di non fornire un sostegno adeguato nel conflitto con l'Iran. Il G7 di Evian rappresenta l'occasione per un ravvicinamento tra i due leader, come riferiscono le fonti diplomatiche. Sorrisi, qualche scambio di battute e un clima definito molto disteso. Così è stato descritto l'incontro andato in scena all'Hotel Royal. Per gli esteri, dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, a Ginevra. L'accordo è stato già firmato dalle parti a livello digitale nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione di un accordo definitivo per porre fine alla guerra che includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon però ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come fake news. Nel frattempo, il vicepresidente americano Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. La cronaca alla fine, dopo mesi e mesi di battaglie legali, il capolinea è arrivato anche per il castello delle cerimonie, reso celebre dal reality TV, che avrebbe chiuso i battenti dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR della Campania, che aveva disposto lo stop a tutte le attività nella struttura ricettiva. La famiglia Polese, proprietaria dello stabile confiscato dopo la condanna definitiva per lottizzazione abusiva, al momento non ha commentato la sentenza e non ha fatto alcun annuncio sul futuro. A parlare per ora il sito. Quando si prova a prenotare una stanza, l'unica scritta che compare è: siamo spiacenti ma non ci sono camere disponibili nel periodo selezionato, o ci sono restrizioni nel numero di pernottamenti minimi richiesti. Economia. La Banca del Giappone aumenta i tassi di riferimento di un quarto di punto all'1%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dal 1995 e segnando un nuovo passo nel processo di normalizzazione della politica monetaria avviato dall'Istituto Centrale Nipponico. La decisione, ampiamente attesa dai mercati e anticipata da una serie di segnali lanciati nelle scorse settimane, è stata adottata da 8 dei 9 membri del Consiglio Direttivo. E chiudiamo con lo sport. Pareggio tra gol e spettacolo per l'Iran all'esordio nei mondiali 2026. La nazionale della Repubblica Islamica è stata fermata sul 2-2 dalla Nuova Zelanda in una partita segnata dalle proteste contro il regime degli Ayatollah sugli spalti e che ha regalato però un vero show in campo. Con questo punto Iran e Nuova Zelanda raggiungono quota 1 nel girone G, a pari merito con Belgio ed Egitto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta Cine FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, per lavori in collondamenti sul tratto urbano della A4 tra Grate, Brianza e Sesto San Giovanni verso Torino. Altre code dovute al traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro e ancora fino a Sesto San Giovanni Sud. File poi in direzione opposta tra Monza e la Milano Lecco in direzione della Milano Meda. Ricordiamo, partiti l'8 giugno i lavori di riqualificazione della linea metro M2 con un programma di manutenzione straordinaria del servizio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta Cine FM su

0: Brass in Pocket dei Pretenders, nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni, sondaggio SVG per TG La 7, futuro nazionale al 5,3% come la Lega. Marocco, costrinsero un bambino di 6 anni a bere alcol per filmarlo, 3 le condanne. Roma, traffico di cocaina dal Sud America, 8 gli arresti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci guadagna mezzo punto in una settimana e raggiunge al 5,3% la Lega. Dell'orientamento di voto degli italiani rilevato dalla SVG per il TG La 7. In calo Fratelli d'Italia dello 0,4% rispetto alla settimana scorsa, aumentano leggermente il PD con più 0,1%, il Movimento 5 Stelle con uno più 0,2 e Forza Italia più 0,2%. Per gli esteri, il tribunale di primo grado in Marocco ha condannato 3 imputati a un totale di 10 anni di reclusione nell'ambito del caso del video divenuto virale sui social media che mostrava un bambino di 6 anni mentre veniva incoraggiato a consumare alcol. Il principale imputato è stato condannato a 4 anni di carcere con accuse che comprendono complicità e lesioni volontarie ai danni di un minore di 15 anni da parte di una persona che esercitava autorità sul bambino e omissione di soccorso. Un secondo imputato ha ricevuto una pena di 3 anni e mezzo di reclusione, mentre il terzo è stato condannato a 3 anni. La cronaca: dalle prime luci dell'alba i carabinieri hanno dato esecuzione ad alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. I fermi sono stati eseguiti nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Economia: l'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. La società deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple. E chiudiamo con lo sport. Il mancato approdo alla Champions League dopo una prima parte di stagione più che positiva ha letteralmente stecchito i tifosi del Milan. I sostenitori rossoneri, che da settimane contestano la proprietà e Ibrahimovic, non vedono la luce in fondo al tunnel e nemmeno l'azzeramento della dirigenza ha contribuito ad alleviare il dolore per il 5° posto finale nell'ultima Serie A. Dopo una lunga ricerca, Gerry Cardinale ha deciso di puntare su Ruben Amorim per la panchina, ma la scelta non sta entusiasmando i tifosi. Il risultato del sondaggio parla chiaro: oltre il 70% dei votanti non reputa il portoghese un uomo giusto per il nuovo ciclo del Milan. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti, alle produzioni indipendenti di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini, tra poco partiamo, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.
2: What will be?

0: Band Music Play Shannon, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsier, che vedo è arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, è arrivata col 2026 e proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsier come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani, mi viene
1: Daniele
0: in mente,
1: Stefano, esatto.
0: E tanti altri ancora.
1: Esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con
1: sì.
0: I Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto? Gruppo
1: negli anni 90.
0: Esatto, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché
1: esatto,
0: nel 2023,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi se vuoi ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile e dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsier è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto
1: sì.
0: Dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, quindi non amo raccontare.
0: Quindi sì. Noi adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro, e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che dà il sapore molto estivo, ma prima di mettere
1: sì.
0: Il brano ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora io sono dappertutto, ormai se non hai i social e non sei ovunque non riesci a comunicare, comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica, adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti,
1: certo.
0: Al prossimo singolo, perché la storia di Toto poi ce la dovrai raccontare
1: ovviamente.
0: Grazie Giorgio,
1: grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Ora Musica, le novità del giorno.
5: Pronto? Non puoi capire che è successo.

con questo suo singolo per l'estate che si intitola Tutte a me, tra le nostre novità ad alta rotazione, perché anche questa settimana con Francesca ci stiamo divertendo. Giorgio Bassi è tornato con Grande Primavera, brano che si avvale del featuring di Ricky Portera.

0: Senti come gira la chitarra, Ricky Portera che accompagna Giorgio Bassi in grande primavera. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il brano più trasmesso anche questa settimana è quello di Jadì, numero uno di Ora Musica in questo periodo, con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta-

0: solo credere.
1: Giovanissima, personaggio molto particolare, è stata nostra ospite qui a Ora Musica, Jadì con Non ti sposo più, tra le novità dell'estate di Ora Musica.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben ritrovati, segnalate delle code sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione Milano. File per un incidente sul tratto urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File per un altro incidente anche sulla strada provinciale Paullese tra via 2 Giugno e via Paullo verso Milano. Ricordiamo, partiti l'8 giugno i lavori di riqualificazione della linea metro M2 con un programma di manutenzione straordinaria del servizio. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: chiama Sunday Blues, il singolo di Federica Casiglia ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ma adesso apriamo un altro angolo, quello dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1977. L'anno prossimo farà un tour celebrativo dei 50 anni da Figli delle Stelle. Lui è Alan Sorrenti.

Figli delle Stelle, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che ci ha riportato all'estate 1977. Domani altro angolo dei ricordi, adesso estate italiana, Summer Version di Nicolò D'Agostino.

0: Estate italiana, era Nicolò D'Agostino tra le promozioni di Ora Musica.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Novità al primo ascolto di una musica troppo grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio di novità da proporre prima di chiudere la puntata di oggi, ad esempio il singolo di Francesca Sapio, si chiama Terra.

0: solchi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.
2: Il

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: e 59 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Vannacci, nessuno in debito per l'utilizzo del brano Futura di Lucio Dalla. Sono state rispettate le norme SIAE. Germania, Hamas pianificava un attentato in Europa. Napoli colpito al volto con un pugno, titolare di un locale in pericolo di vita. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica: abbiamo agito con correttezza e non c'è stata alcuna violazione dei diritti d'autore. Futura, il brano di Lucio Dalla, è stata semplicemente diffusa come intermezzo durante i lavori assembleari, attività pienamente coperta dalla licenza SIAE per eventi. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, replica così dopo le polemiche per l'utilizzo del brano del cantautore bolognese durante la kermesse di partito di domenica scorsa all'Auditorium di Roma. Interpellato dalla DN Kronos, l'ex capo della Folgore lamenta come da parte della Fondazione Lucio Dalla e dai parenti dell'artista siano arrivate dichiarazioni non informate e pretestuose. Per gli esteri, Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. A uno dei sospettati è stato sequestrato un video preregistrato in cui il gruppo rivendicava la responsabilità dell'attentato, ha dichiarato il procuratore generale federale Jens Romer in conferenza stampa. La cronaca: il titolare di un locale è stato preso a pugni nella notte a Napoli e ora è in pericolo di vita. I carabinieri del nucleo radioimmobile di Napoli, allertati dal 118, sono intervenuti in via Giambattista a Ruopolo all'esterno di un locale. Poco prima, e per cause ancora in corso di accertamento, il cinquantenne avrebbe subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto che lo avrebbe colpito con un pugno al volto per poi andare via. La vittima nella caduta pare abbia sbattuto la testa su un gradino. Il personale del 118 ha trasferito l'uomo cosciente al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli in codice rosso. In nottata, però, il cinquantenne è stato operato d'urgenza nel reparto di neurochirurgia e al momento è in pericolo di vita. Economia: confermata la crescita dell'inflazione con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che a maggio registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. E chiudiamo con lo sport: continuano i mondiali 2026, la rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada vede oggi, martedì 16 giugno, l'atteso esordio della Francia contro il Senegal in diretta alle ore 21 e dell'Argentina contro l'Algeria alle ore 3 di domani, mercoledì 17. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Il brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.

0: Questa è Marva King che canta. L'unica donna in questa formazione composta da sei maschietti. Va bene, loro si chiamano Madagascar. Quelli che avevano fatto quella canzone che sì, era Rainbow, una delle più riuscite da questo unico album che hanno fatto insieme, quello che Spirit of the Lights o qualcosa del genere, può essere Spirit of the Street. Ok, beh, tutto a memoria, non posso ricordarmelo. Ragazzi miei, la vecchiaia si fa sentire anche sotto questo aspetto. Però, beh, dico una cosa che sicuramente è la verità. Ci sentiamo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica nel nostro appuntamento.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

possiamo tranquillamente definire musica che non ha orario. Questa va bene sia la mattina, così vi dà una bella carica, il pomeriggio vi dà una bella scossa per proseguire ad arrivare al termine della giornata. Se l'ascoltate la sera, vi mette addosso quell'adrenalina che vi dice: bon, vado a dormire. Grandi Ripple, band americana che facevano un sacco di bella musica funk, tendente anche alla disco, come in questo caso. Questa è una bella canzone che hanno fatto dal loro secondo album, quello che era Songs on the Goats. Ripple, formazione che abbiamo conosciuto in particolar modo con questa canzone che qualche tempo fa avevamo già passato nel Golden Classic. Ma comunque c'è anche da ricordare che le canzoni belle possono ripassare nel Golden Classic, non è che passano una volta sola e poi basta, finiscono la loro esperienza, assolutamente. Anche perché, come dico spesso, il Golden Classic è fatto da musica che mi piace, e questa mi è piaciuta da subito, fin dal primo momento che l'ho ascoltato. Era il 1977, e beh, anche nel 2023, 2024, gli anni che seguiranno, sarà sempre un bel pezzo di quelli che ci stanno alla grande in trasmissione. Ora si parla di Imagination, un po' più soffici di quella canzone precedente. Bella questa. Si chiama Flashback.

perché è giusto che certi gruppi non vengano completamente dimenticati, in particolar modo con canzoni che hanno fatto la loro storia. Qual è questa che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, quella che si chiama Celebration? Attenzione, Golden Classic arriverà alla conclusione di questa seconda pausa con due bellissime canzoni.

Ma che bello poter tornare indietro nel tempo con la musica. Beh, il Golden Classic serve anche a questo, a farvi ritornare in mente quello che si faceva magari negli anni 79, 80, 81, quando noi che lavoravamo alla radio, che eravamo all'inizio della nostra trasmissione, passavamo canzoni del genere alle 3 del pomeriggio. Beh, ragazzi miei, c'era un ascolto che arrivava a bomba. Grandi, grandi, grandi. Poi la musica è cambiata comunque. Beh, è il Golden Classic che serve anche a far ascoltare la musica che è stata quella della nostra giovinezza anche ai ragazzi di adesso, perché non è detto che tutti ascoltino quella commerciale, quella che storciamo un po' il naso, quella che va, diciamo, mai definita musica. La musica è tutta bella, indipendentemente dai generi musicali. Questa secondo me era molto bella, con l'Emotion dall'album che si chiamava New Affair, la canzone era quella che apriva, come si diceva tanto tempo fa, l'album, ed era All Night, All Right.

0: Rieccoci ancora con la musica attuale, o insomma attuale, quella giusta del Golden Classic, perché abbiamo avuto un pezzo abbastanza dance anche nella parte centrale del nostro appuntamento, dove effettivamente avevamo perso un po' la connessione delle Golden Classic vero e proprio, quello dove gira la musica particolare, quella musica soul, funk, insomma quella del Golden Classic, non aggiungiamo nient'altro. Il nostro appuntamento prosegue con questa canzone che ritorna dopo un po' di tempo, ma è bellissima.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

questa musica prendeva bene, dai, piaceva, era quella che passava tanto tanto alla radio e che ci piaceva ascoltare alla radio. Grandi, Kool & the Gang. Mentre prima c'era Bolt Skaggs con una canzone che da qualche tempo a questa parte è ritornata in auge, come si usa dire, perché viene utilizzata spesso e volentieri in alcuni video che girano sui vari social. Grande, grande la canzone che abbiamo sentito prima era Love Down, mentre ancora in sottofondo quella di Kool & the Gang con il pezzo che si intitola Big Fun da S1 1982.

0: Bella canzone che ci ha portato all'appuntamento conclusivo del nostro Golden Classic. Anche per oggi siamo stati insieme quasi un'ora. Abbiamo sentito della bella musica, almeno io così la reputo tale. Spero che la stessa cosa sia il vostro pensiero. E soprattutto, abbiamo sentito anche I Can Let You Go in una versione Detroit di qualche anno fa, 1983, se non ricordo male. No, non è vero, era l'83, l'anno di uscita originale del gruppo di Tallback. Era I Can Let You Go, canzone che è pressoché impossibile riuscire a trovare nelle varie compilation, però esiste, e lei ha preso spunto da questa canzone Heywood e ha fatto la versione remix di Detroit di qualche tempo fa. Allora, come ho detto prima, concludiamo il nostro Golden Classic anche per oggi. Grazie di essere stati qua ad ascoltare la vostra radio preferita, grazie di aver sentito il Golden Classic. Vi lascio su una bella canzone con un grandissimo, bellissimo cantante, Lionel Richie. Questa è la canzone che comincia in un modo dolce, poi prende un po' di ritmo, ma è veramente spettacolare. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: e 3 minuti.
1: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno in questo martedì 16 giugno. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione, commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. Cronaca in chiusura, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di avere costituito una cellula terroristica anarchica. Due di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nick Cannon, icona degli anni 80, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: 58 minuti.
1: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. L'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al 3,2%. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa, una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, ha aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano. Lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. In chiusura ai mondiali di calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran ha fatto il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal e nella notte l'Argentina contro l'Algeria. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla 4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Arluno e Rho in direzione Venezia. Sempre sulla 4 ma sul tratto milanese si rallenta per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est, sempre verso Venezia. Traffico intenso anche in direzione Torino con code tra Cormano e Pero. Rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Meda tra la tangenziale Nord e Varedo in direzione Meda. Trafficate anche le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
0: buona serata, o meglio buon pomeriggio, perché ormai il sole è sempre alto, perché siamo sempre più vicini all'estate, perché non so se avete notato ma siamo ancora in primavera. Buon pomeriggio da parte di Angelo Moscara con la trasmissione Al Centro della Musica, che vi terrà compagnia come tutti i giorni per 60 minuti di buona musica in questo accaldato martedì. Ho detto non siamo ancora in estate, ma è come se ci siamo già da un po' di tempo. Ormai le temperature non sono quelle di una volta, quando la primavera era mite. Ormai la primavera è calda, l'estate è ancora più calda, e vediamo fin quando durerà. Delle volte si protrae fino a settembre e ottobre anche. E noi ci proiettiamo invece con la buona musica, e ci proiettiamo con il brano che porta il titolo di I Got a Light. Lui è Jack Blum.

quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscara in questo martedì 16 giugno 2026. 16 giugno facciamo gli auguri a chi compie gli anni, come per esempio Giacomo Agostini, corridore di motociclismo rimasto nella storia. Il 16 giugno è anche il compleanno di una delle più belle voci del panorama internazionale. Ebbene sì, è il compleanno di Gino Vannelli. Incise il suo primo album, pensate un po', a 17 anni con il nome Vannelli, dal titolo Gina Bird. Era il 1969. Trasferitosi dalla natia Montreal a Los Angeles, venne scoperto da Herb Albert, il quale produsse i suoi primi album e arrivò poi nel 1978 il successo mondiale con l'album Brother to Brother, che gli valse il disco di platino per la famosa I Just Wanna Stop. Altro grande successo fu l'album Night Walker, dove oltre alla bellissima title track c'era una immensa Living Inside Myself.

Primo appuntamento per la giornata di oggi con il punto classic. Avevamo i Chicago con If You Leave Me Now. Ebbene sì, dove ascoltava questo punto classic, dove ascoltava la migliore musica 70, 80, 90 e anche la musica attuale, se non su Radio Punto, che si ascolta naturalmente in FM 88.15, 89.10, 88.8, ma c'è la possibilità di ascoltarla in DAB Plus per tutti quelli che hanno un apparecchio DAB in casa o in macchina, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Attenzione, perché siamo anche televisione, perciò potete anche vederci. In che modo? Basta avere una smart TV collegata ad internet, andate nel browser della vostra televisione e andate a cercare il sito di Radio Punto, cliccate sopra Radio Punto TV e ci vedrete magicamente. Lo potete fare anche andando sul canale 833 HBBTV. Dopodiché scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. La televisione potete vederla anche sullo smartphone, lo potete vedere anche sul computer, basta andare sul sito. Vi voglio ricordare anche il numero di WhatsApp 379 100 26 45. È arrivato il momento tanto atteso, abbiamo il disco estate, lo ascoltiamo insieme.

Quanti ricordi negli anni Ottanta con questa estate, appunto Sunshine Reg, lo erano i Legs Back, l'abbiamo ascoltati come il disco estate di quest'oggi. Parliamo di calcio perché c'è

0: Elvetici hanno la loro base a San Diego in California per prepararsi ai mondiali, ma devono fare i conti appunto con la presenza di serpenti a sonagli molto pericolosi nelle vicinanze del campo di allenamento. La federazione svizzera si è lamentata con l'organizzazione e ha detto che così c'è una mancanza di concentrazione da parte dei calciatori. Ebbene sì, sono d'accordo con loro, non ci si concentra sulla partita, ma si dorme anche male, dico, si dorme anche male perché si pensa ai serpenti che poi sono anche molto pericolosi. E loro dicono di lasciarli perdere a San Diego, di lasciarli perdere, di non stuzzicarli. E chi va a stuzzicare un serpente a sonagli? Ditemi voi! Appuntamento con il traffico! Prudenza, mi raccomando, sulle strade!
1: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla 4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Arluno e Rho in direzione Venezia. Sempre sulla 4 ma sul tratto milanese si rallenta per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est, sempre verso Venezia. Traffico intenso anche in direzione Torino con code tra Cormano e Pero. Rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Meda tra la tangenziale Nord e Varedo in direzione Meda. Trafficate anche le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

al Festival di Sanremo 2023 qui al Centro della Musica da Radio Punto, qui con Angelo Moscara, qui dalla questa giornata che è il martedì 16 giugno 2026 avevamo Madame Il Bene nel Male. Parliamo di vacanze, ma attenzione perché ancora una volta Capri guarda tutti dall'alto, perché si conferma l'isola più cara d'Italia. A rilevarlo è un report di immobiliare.it. Secondo gli studi degli esperti, per acquistare un immobile nella terra della Grotta Azzurra bisogna mettere in conto l'investimento medio di 8.869 euro al metro quadro. E spingere in alto le quotazioni di Capri, c'è la sontuosa bellezza del paesaggio, ma c'è anche la forte richiesta di tutti quanti in scala globale, perché oltre agli italiani c'è una spiccata richiesta straniera per le ville sull'isola. Perciò mettete la mano nel portafoglio se volete andare a Capri a comprarvi una casa, ma penso anche a prenderla in affitto. Appuntamento insieme con il radio.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto.

to be. Avevamo qui con noi Steve Winwood con il brano Valerie qui al Centro della Musica con Angelo Moscara, e ogni volta che si parla di estate e arrivano le vacanze si pensa al caro ombrellone. Bene sì, dai, ogni anno gli ombrelloni aumentano e costano sempre di più. Se parliamo di stabilimenti balneari di lusso, il primato viene generalmente attribuito al celebre Twinga Beach Club in Versiglia. Secondo le rilevazioni riportate, la sua tenda imperiale può arrivare a costare fino a 1500 euro al giorno in alta stagione. Se invece si guarda al prezzo medio degli ombrelloni in una località, l'indagine di alto consumo indica Alassio come la località più cara d'Italia, con una spesa media di circa 350 euro a settimana per ombrellone e due lettini nelle prime file. Perciò attenzione, ci sono anche questi posti cari. Se si può andare in questi posti e ci si può permettere queste spese, tranquilli, fate una bella vacanza. Noi intanto vi teniamo compagnia con la musica del Weird World e il brano lo ascoltiamo insieme.

Bene, amici di Radio Punto, la trasmissione di quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscala termina qui con un po' di reggae con reggae Davy Ward. Bene, allora, appuntamento rinnovato naturalmente a domani. Io vi lascio sempre in compagnia di Lilia, che vi terrà compagnia per un'altra bella oretta con la sua musica. Ci risentiamo domani naturalmente al Centro della Musica, ore 17. Ciao ciao da Angelo Moscala e da Radio Punto. Ciao ciao.

0: 7 e 57 minuti.
1: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, ha aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. Cronaca in chiusura, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di avere costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora vi saluto e vi accolgo, amici miei, nella nostra puntata di Slow Time. Saluto anche Angelo Moscara che fino ad ora è stato con noi. Ciao Angelo, con la sua Al Centro della Musica. Anche qui ci sarà tanta musica, siate sicuri. Se ci sono ovviamente i successi degli anni 70, 80, 90, voleremo indietro del tempo, anche grazie a 2 appuntamenti con Radio Punto Classic che ci regala i migliori successi degli anni 70. Ascolteremo dei brani attuali, quelli che fanno stare bene, che magari ci regalano l'energia, sicuramente quella giusta per affrontare la serata, e anche 2 argomenti. Condivideremo con voi, vi racconteremo un po' di cose interessanti che succedono nel mondo. Amici miei, allora io direi che possiamo iniziare, è tutto pronto e anche il nostro primo brano è pronto per essere ascoltato. Lui è Saif e ci presenterà il brano che si intitola Tu mi piaci tanto. Buon ascolto.
4: Tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Tu mi piaci tanto, così si chiama il brano di Saif, e noi invece piace il suo brano, assolutamente, molto bello, molto fresco, molto estivo, è quello che ci serve adesso, quest'ora, e, perché noi vogliamo riposare, divertirci e rilassarci, nient'altro. E poi ci piace anche scoprire belle notizie, quelle che scaldano il cuore, quelle iniziative che si creano per le persone disagiate o magari svantaggiate per qualche motivo, anche per gli anziani o per i bambini, insomma per i membri più fragili della società. Siamo sempre molto felici a parlare di questo tipo di notizie qui su Radio Punto. Ma cosa è successo? Allora, anche oggi comunque lo faremo, scopriremo una notizia di questo tipo, perché c'è una nuova iniziativa del settore sanitario che potrebbe aiutare le persone in difficoltà economiche. Restate con noi, tra poco tutti i dettagli.

Come promesso, il nostro primo appuntamento con Radio.Classic è andato molto bene. Abbiamo ascoltato Gibson Brothers Cuba, ovviamente, il brano degli anni 70. Siamo tornati indietro nel tempo di un po' di anni. Allora, belle notizie, fanno bene al cuore, ci fanno stare bene, proprio come la musica di Radio Punto. E anche oggi scopriamo una davvero bella. Stiamo parlando di una novità che si chiama visita medica sospesa. Cosa vuol dire? Consiste nel fatto che una persona che fa una visita privata a pagamento può anche fare una donazione che sarà usata poi per una visita privata per un'altra persona che non può permetterselo. L'idea è nata proprio qui in Lombardia e è portata avanti da tre poliambulatori di Milano. Se ci pensate, è un bellissimo progetto perché potrebbe aiutare tante persone che hanno bisogno di cure urgenti. La cosa bella è che l'iniziativa ha già raccolto 67.000 visite sospese, cioè visite che possono effettuare le persone in difficoltà, e questo riguarda non solo le visite specialistiche ma anche gli esami, valutazioni, diagnostiche e tanto altro. Per poter farlo bisognerà recarsi al centro medico polispecialistico Medici in Famiglia a Milano. La raccolta dei fondi continua anche adesso e ogni donazione è benvenuto, ovviamente ben accetto. Che bella iniziativa, comunque non c'è niente di più nobile di aiutare le persone in difficoltà che hanno bisogno di cure mediche, tra l'altro.

0: Abbiamo ascoltato anche Pump Up the Volume, il brano di Mars del 1987. Ma che sono comunque Mars? Mars vuol dire M-A-R-R-S ed è stato un progetto di musica dance house composto dal duo degli A.R. Kane Martin e Steven Young dei Colorbox, con la collaborazione dei DJ Chris C.J. McIntosh e Dave Dorrell. Questo è stato un successo che ci ha riportato indietro nel tempo di un po' di anni fa, perché ci piace tornare indietro nel tempo per riscoprire questi successi leggendari che sono sempre vivi, perché ci sono quei brani che sono immortali e sono sempre qui, ovviamente, cari ascoltatori, su Radio Punto. Abbiamo scoperto questa iniziativa molto molto bella che potrebbe aiutare tante persone in difficoltà economiche, quelli che hanno bisogno di cure urgenti soprattutto. La clinica Centro Medico Polispecialistico Medici in Famiglia a Milano sta raccogliendo dei fondi, cioè una qualsiasi persona che va a fare una visita può anche fare una donazione e così permetterà all'altra persona che non ha questa possibilità di pagarsi una visita privata di farlo, perché potrebbe farlo gratuitamente grazie a questa donazione. È un'iniziativa davvero bella e nobile e siamo molto contenti che ogni tanto succedono anche queste cose qua. Sì, siamo molto felici di questo fatto. Amici miei, su questa nota dobbiamo fermarci solo per un po', perché Slow Time torna assolutamente tra qualche istante. Sono Lilia e allora ci sentiamo tra pochissimo. Ora Infotraffico a C'è Lombardia.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico intenso sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4 ma verso Torino abbiamo code per lavori tra Cormano e Viale Certosa. Rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Meda tra la tangenziale Nord e Varedo in direzione Meda. In aumento il traffico sulle tangenziali milanesi, in particolare sulla Nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione, e sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Assago nei due sensi di marcia. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Internet Televisione.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

apriamo così energicamente la nostra seconda parte, cari amici ascoltatori, grazie al brano di Ava Max, Dancing John. Stiate ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time e sono Lilia, e vi ricordo che se volete ascoltarci veramente ovunque nel mondo, andate sul nostro sito, basta cliccare su radio.it e finita, non dovete fare più nulla, vi usciranno subito due cuncine, due possibilità, potete ascoltarci sia in audio sia in video. Se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, su quella a sinistra in audio. Siamo anche sulle frequenze FM, cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15, anche in DAB+, ovviamente, in tutta Lombardia. Ma comunque, se dovessimo pensarci, cosa ci serve adesso in questo momento? È la musica, ovviamente. E non si ferma mai, come diciamo sempre, ed è vero, è verissimo. Adesso infatti è arrivato il momento di Radio Punto Classica, che ci regala i successi degli anni 70 e sicuramente lo ascolteremo proprio ora. Buon divertimento.

che avete riconosciuto la sua voce, ditemi la verità, è lei, Donna Summer, Could It Be Magic, questo brano degli anni 70 è semplicemente meraviglioso, come tutti i brani d'altronde che ascoltiamo all'interno di Radio.Classica. Ma cosa ci serve comunque per il nostro benessere? Ci avete mai pensato? Provate a indovinare. Ovviamente il buon riposo, quel riposo notturno che ci serve per ricaricare bene le nostre batterie, per poter affrontare l'indomani. Ognuno di noi ha la propria norma, come dire, delle ore di sonno, quelle ore di cui abbiamo bisogno proprio per essere energici il giorno dopo. Ma forse esiste uno standard uguale per tutti? Cosa ci dicono gli scienziati? Siamo abituati a sentire che ci vogliono sempre 8 ore in ideale per svegliarsi riposati. Ma è veramente così? Recentemente sono state fatte un po' di scoperte a riguardo e tra poco ve le sveleremo, cari amici ascoltatori. A dopo!

C'è anche Anouk con Nobody's Wife, il brano degli anni 90 invece, che meraviglia. Ragazzi, ma se voi pensavate che servano per forza 8 ore di sonno per essere super energici il giorno dopo, preparatevi ad essere smentiti, perché gli scienziati ci dicono che non sia proprio così. Secondo il recente studio, potrebbero bastare da 6 ore e 24 minuti a 7 ore e 48 minuti. Il fatto è che ognuno di noi ha bisogno del proprio tempo, non c'è uno standard che va bene per tutti. E come vi ricordate, il sonno è importantissimo, non solo per non essere stanchi il giorno dopo, ma anche per aiutare il nostro corpo a funzionare meglio in tutti i sensi. Detto questo, ricordiamoci di non esagerare né da una parte né dall'altra. Non dobbiamo dormire meno di 6 ore e neanche più di 9. Il nostro organismo lo sa quante ore di sonno ci servono, perché il nostro organismo è più intelligente di quello che pensiamo in realtà. Ad esempio, ci avete fatto caso che talvolta ci svegliamo appena prima, qualche minuto prima che suona la sveglia? Ecco, è l'intelligenza del nostro organismo e del nostro cervello, che fa parte del nostro organismo appunto. Quindi la cosa principale è semplicemente ascoltare il proprio corpo, cosa ci dice, e capirete subito quanto tempo dovete dormire per stare bene. E come sempre ricordiamo la regola d'oro: andare a letto più o meno alla stessa ora, così i vostri ritmi circadiani saranno sempre allineati. Ragazzi, il nostro benessere dipende solo da noi, dalle scelte che facciamo nella vita, e facciamo quelle giuste, allora mi raccomando.

0: Ecco, bellissimo, bellissimo. È stato l'appuntamento con le canzoni dell'estate, perché è estate ormai è alle porte, quindi iniziamo a mettere queste canzoni belle per avere il mood giusto di entrare in questa ottica dell'estate. Amici, allora, cosa abbiamo scoperto poco fa? Non abbiamo detto che disco è. Questo è il disco di Baby K, da 0 a 100. Ma poi abbiamo scoperto anche una cosa molto interessante, che non esiste uno standard vero e proprio delle ore che ci servono per essere carichi il giorno dopo. Ci servono quello che ci servono, nel senso, non possiamo dire che 8 ore per forza. C'è chi ha bisogno magari di 7, chi un po' di più di 8, e quindi comunque in ogni caso bisogna sempre ascoltare il nostro corpo, che lui sa meglio sicuramente. Se ci sentiamo un po' stanchi, allora cerchiamo di dormire un po' di più e cerchiamo di andare a letto sempre allo stesso orario, mi raccomando. Capisco che magari in estate c'è più voglia di uscire, di fare delle cose, fare tardi anche, però cerchiamo di non esagerare, amici miei, per il nostro benessere. Allora, noi purtroppo dobbiamo salutarci a questo punto, perché la nostra puntata è arrivata alla fine, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. La voce che avete sentito è stata quella di Lilian. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo martedì. Noi ci sentiamo domani, sempre stesso orario, stesso luogo, dalle ore 18 qui su Radio Punto. Buona serata e a domani. Ciao ciao ciao.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: e 59 minuti.
1: Zelensky al G7 di Evian, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. L'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al 3,2%. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Francia in apertura di giornale esteri. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo. Ha scritto su X Zelensky aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa, una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano a Libano d'ora in poi non sarà accettato, ha aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano. Lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti, ricreativi, culturali e per la cura della persona. In chiusura ai mondiali di calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran ha fatto il suo esordio, pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal e nella notte l'Argentina contro l'Algeria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, sempre intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia e tra Cormano e Pero verso Torino. Sulla 8 dei Laghi si rallenta tra Arese e Legnano verso Varese. Rallentamenti e code per il traffico intenso sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo verso Meda. Traffico intenso ma nella norma lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con rallentamenti tra Curno e Bonate sopra verso Lecco e tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia in direzione Orio al Serio. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano-Varese tra Solbiate e Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, solo un minimo di variabilità nel corso del pomeriggio sull'Appennino centrale, dove avremo isolati rovesci di pioggia. Il caldo inizierà a farsi sentire, infatti le temperature massime saranno in rialzo. Si arriveranno a toccare localmente i 35-37 gradi sulla Valpadana, ma anche al centro-sud le temperature massime saranno comprese in generale fra i 29 e i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmeken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: 9 e 58 minuti.
1: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran sul Libano, Israele viola l'accordo. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Francia in apertura di giornale. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa, una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, ha aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. Cronaca in chiusura, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di avere costituito una cellula terroristica anarchica. Due di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, solo un minimo di variabilità nel corso del pomeriggio sull'Appennino centrale, dove avremo isolati rovesci di pioggia. Il caldo inizierà a farsi sentire, infatti le temperature massime saranno in rialzo. Si arriveranno a toccare localmente i 35-37 gradi sulla Valpadana, ma anche al centro-sud le temperature massime saranno comprese in generale fra i 29 e i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, sull'autosole code per un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano, chiusa anche l'uscita di Lodi per chi proviene da Bologna. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora trafficata la Milano-Meda con rallentamenti tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la 36 per De Montana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: 54 minuti.
1: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran sul Libano, Israele viola l'accordo. L'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al 3,2%. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa, una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. In chiusura ai mondiali di calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran ha fatto il suo esordio, pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal e nella notte l'Argentina contro l'Algeria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: costantemente ovunque.
1: Uccidete pure me, ma l'idea che in me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre di essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: sentirlo.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.